solamente ieri sera. Io parlavo con gli amici, scherzavamo fra

pietra e la tua bocca di seta. Pensavo avremmo raggiunto questo cielo assassino e avremmo preso i suoi frutti e morsicato quel sogno che ora dorme lontano in fondo al vino. In questa notte di pioggia fatta di schegge e di luce, non senti il cuore che morde come una bestia feroce, e la memoria ubriaca riveste a festa la stanza coi vecchi fiori di campo.

festa della lira, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America, volte vedi la tua vita come la scia di un nero.

alla porta ed entra in fretta dentro al cuore della notte. Fuori che importa che ora è, c'è un buco nel tempo quando una carezza lo fa vivere due volte. A volte si cambia lo scenario,

l'aveva conosciuta quando il treno parte e ci si sente liberi di impomatarsi il cuore, di liberare uno sguardo forte.

tra le sterpaglie. Lì fuori dalla tana ad aspettar che uscisse, con quella testa bionda tra le foglie rosse,

ma giura che credi che le cravatte tolgano un respiro e certe strane idee. Oh, ma giura che credi che ci vogliano i sensi sporchi e quei buchi e non so quanti autostop.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
6: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
7: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
8: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
5: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 cata da che il pan?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

non mi, eccolo qui, non mi sentivo da un orecchio. Ciao a tutti, un buongiorno, una buon oggi, sono scombussolato, ieri festa, oggi no, domani festa, insomma sbagli ne farò senz'altro, come li farete anche voi, presumete senz'altro che oggi sia lunedì, ma ici elle n'est pas, dicono in Francia. Allora, abbiamo l'appuntamento, intanto sapete che ieri era il primo maggio, l'appuntamento con Carlo DJ sarà rimandato a oggi. Oggi dalle 16, dalle sì, 16 alle 17 l'appuntamento con il più grande DJ sudamericano di tutta Italia, è veramente un grande, grande campione con bellissima, fra l'altro, musica. Abbiamo l'appuntamento questa mattina con il gioco O la va o la spacca, gioco riservato logicamente ai più coraggiosi, a coloro insomma che affronteranno con disinvoltura la famosa domandina, domandina a domanda risposta, perché qui, ripeto, salvo un attimo di riflessione, non ci sono certo i 15 secondi. Perché? Perché logicamente la domanda la recepite direttamente dal telefono, perciò ci parliamo direttamente, io parlo, voi ascoltate, voi dite se sapete, se no non cercherò perlomeno di non lasciarvi andare a leggere. Abbiamo invece l'appuntamento con i giochi, perché anche durante questo frangente, cioè durante il gioco La Valo Spacca, se qualcuno vuole, può dare risposte. Vedi, per l'indovinello sapete dirmi cos'è una catena di montaggio sessuale? Sapete dirmi, guardiamo se l'Anna è riuscita a trovare la via giusta, quella di Luciano Marzolini è una buona via. Anche Anna, sai che non ci sono segreti fra di noi, forse anche lui avrà dei grossi problemi a risponderti, anche perché non ha lavorato al Detraz. Abbiamo poi per Fidenza, sapete dirmi in poche parole l'ultimo proprietario del grande albergo Detraz a Salso. Non ci sono favole o balle che tengano. Io lo so, e lo sappiamo, lo sanno tante altre persone. Abbiamo invece per Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi via Micheli. Quali sono, a voi dirmelo, questi due modi? Abbiamo anche i quiz sonori, vedi quello del disco quiz che dura da secoli, da veramente tanto tempo. Sentiamolo

non appoggiatevi, dicevo, non appoggiatevi nel modo più assoluto a Shazam, che non vi dà né il disco quiz né il rumore che è questo. Decine, centinaia, migliaia di voi hanno già fatto questo rumore. Pensate quanto è famoso. Ed abbiamo per l'indovinello della catena di montaggio 193 punti in palio, 193. Abbiamo per il rumore 80 punti, vale a dire sono 80 giorni che dura questo gioco, 80 punti. Abbiamo invece per il gioco della diciamo del disco quiz, quello di Salso e di Fidenza, ben 4 premi e attenzione 20 punti eccezionalmente. A voi vincere, a voi farmi vedere che siete volpini, come non ho dubbi. E vado col primo notiziario di questa mattina. Allora, nutissiem un ciccinin, guardiamo anche le notizie della nostra Silvana. Solo un attimo di tempo e je m'en vais.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com.

perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Eh sì, è una delle cose più belle della vita, questa. Ed ricordiamoci invece di un'altra cagnolina, Agata, che anche lei è l'ultima delle tre sorelle che chiedono di essere adottate. Sono belle 10 mesi, Agata, giocherellona, Agata meticcia, taglia media, 10 mesi, come dicevo. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628, ed abbiamo Calicanthus piante e fiori. Calicanthus oggi aperto tutto il giorno, oggi aperto con piante, fiori, composizioni, un buon caffè, Calicanthus, per farvi passare un pagamento di bollette di qualsiasi genere, col sorriso sulle labbra, pagamenti, bolli auto, schede telefoniche, senza le code. Questo è molto importante. Da Calicanthus, con in sottofondo la radio a comando vocale, con la possibilità di farvi installare la app Canatina. Qual è

Il pensiero del giorno, se sei importante, troverà un modo. Se non lo sei, troverà una scusa.

0: Eccoci, buongiorno, buon sabato.
1: Grazie anche a te, signora Silvana. Fammi le furbe, perché anche la tua bicicletta le mette il 25% di più, va bene? Oh, 25% di più.
0: Ai, a me, da buon. Ormai che...
1: Più cuglion che cuglion. Adesso, è giù, ma dai,
0: ah,
1: non
0: ma
1: è grande ove. Ma mi sono indulanti la furbe.
0: Ma no, ma veramente, boh, guarda, no comment, forse è meglio per non... Se no ci arrestano, guarda, lasciamo stare. È vero? No, non lo so.
1: Di, siamo ai più bassi, io penso, tu non guardi il mio non sei dedita giustamente ai social, la Statua della Libertà che si sta coprendo gli occhi.
0: No,
1: si vergogna.
0: Vergogna pure lei. No. Boh, non lo so dove andare a finire, vedremo un po'. Ma niente, allora andiamo con le notizie. Una bella in apertura: è stato liberato il parmigiano Pietro Bertola, che faceva parte appunto degli attivisti della flottiglia che hanno praticamente intercettato lì e bloccato al largo dell'isola di Creta, e quindi subito è stato trasferito a Creta. Dovrebbe poi fare rientro a Parma nelle prossime ore. Anche il sindaco Michele Guerra aveva seguito da costantemente, insomma, la vicenda del suo parmigiano, e comunque, insomma, sta bene, la famiglia ha tirato un sospiro di sollievo. Non tutti gli attivisti però che facevano parte appunto di questa spedizione umanitaria sono stati ancora liberati. C'è stato poi ieri sera un incendio all'ex Acqualena, prontamente circoscritto dai vigili del fuoco, e infatti ieri poi ce ne sono stati altri anche in giro per la provincia. C'è poi invece un allarme: un ragazzino su un autobus gli è stata strappata la collanina che aveva al collo, e i genitori hanno denunciato questo episodio grave, perché pare che, insomma, negli ultimi giorni siano stati più di uno. Quindi, insomma, c'è anche un allarme, perché adesso se uno non può più andare su un autobus e portare una collanina e che gli viene strappata con violenza e durante un'aggressione, insomma, vabbè, allora a questo punto non sappiamo veramente dove andremo a finire. Al Ventasso ieri c'è stato uno scontro violento auto-moto, ci sono versano in gravissime condizioni marito e moglie e un frontale, e quindi sono ricoverati uno nei codici rossi in terapia intensiva e l'altro è in rianimazione, quindi insomma veramente in condizioni molto critiche. Al Ponte Vetrione ieri una grigliata invece è finita male, ha praticamente causato un incendio, quindi anche qui sono intervenuti i vigili del fuoco, insomma, oltre alla carne, insomma, ha rischiato di andare a rosto anche dell'altro. E poi un rogo anche in quel di Varsi, anche qui si è reso necessario un intervento dei vigili del fuoco. E poi a Rocca Bianca invece un grosso incendio in un fienile che ha interessato anche la zona dove erano ricoverati gli attrezzi. Quindi anche qua, insomma, l'intervento dei vigili del fuoco, addirittura che sono arrivati sul posto con tre squadre, una da Firenze e due di Parma, perché insomma ricordiamo che quando brucia un fienile il lavoro è veramente tanto, perché a parte circoscrivere le fiamme e poi bisogna lasciarlo bruciare, quindi non è che si può intervenire prima, e dopo c'è da smassare anche tutto quello che resta, insomma, quindi grossi danni e un grosso incendio. Poi la Regione ha finanziato un progetto di cultura, sport e tecnologia in Emilia Romagna. I primi due finanziamenti più corposi sono quelli di Salso e di Langhirano. A Salso va più 58.000 euro per contrastare le povertà educative e l'integrazione di giovani stranieri. Quindi insomma anche qua Salso appunto attingerà questi 58.000 euro. C'è poi un'ultima ora ancora un altro incendio, però una cosa meno grave, a Noceto, anche qui sono andati a fuoco sterpaglie, quindi anche qui vigili del fuoco al lavoro. Insomma, secondo me in questo fine settimana poveretti hanno avuto un grande affare. Ricordiamo invece a Fidenza che continua oggi e domani ancora la rassegna test e pretesto. Ieri sono intervenuti in occasione del 1° maggio tre segretari dei sindacati, quindi insomma diceva la Baregge che non è da tutti, con tutti gli impegni che hanno questi segretari, arrivare proprio a Fidenza, insomma, con tutte le grandi città che ci sono. E oggi e domani ci saranno ancora bancarelle, libri, incontri, laboratori, e si concluderà domani. Ieri poi si è tenuta anche una tombola in piazza, insomma è stato un weekend piuttosto vivace con questa rassegna. E poi ci sono invece polemiche per quanto riguarda la minoranza, Aiello che interviene sullo smaltimento della scuola Ongoro, della scuola Verde per l'amianto, e ha fatto un'interrogazione in consiglio comunale, non è rimasto soddisfatto della risposta che gli ha dato Tedeschi, in quanto gli ha detto insomma che la vicenda risalirebbe insomma anni prima, lui dice no, non è colpa nostra, insomma continuamente un botta e risposta. Comerci invece interviene sulla faccenda delle piscine, lui dice che chiede i tempi certi per i lavori che sono in corso a quella scoperta alla Guatelli, e tempi certi invece e chiarimenti per quanto riguarda la piscina coperta, quella di Via Togliatti, perché dice che tanti sportivi, tante ragazze sono dovuti emigrare insomma in altre piscine del circondario. E ricordiamo infine che stasera alle 20:30 nel quartiere Oriola, davanti alla Madonnina di Via Elmi, si apre il rosario del mese mariano, che appunto si terrà ogni sera lì davanti alla Sacra Fide. Per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo domani.
1: Pensa Silvana che il mese mariano, il mese di maggio, il sottoscritto, quando abitava in Del Marca Vecchio, vecchia stazione dei Puma, ma il 90% non sa neanche di cosa parlo, io ero il chierichetto di Don Tonini, che immancabilmente andavo a servire la benedizione, pensa, era il mese mariano, insomma lo facevo per un certo scopo, per, no lo dico, insomma già mi piacevano un po' le ragazzine ed andavo, insomma era anche lì un senso di devozione, logicamente, per chi ha visto ieri sera i 10 comandamenti, chi li ha visti, ma quelli sono film, quelli sono film, quelli Mosè che logicamente poteva essere il faraone e avere la potenza in mano, Mosè salvato dalle acque, il nome, eppure lui ha rinunciato per il suo popolo. È un film commovente, non so quando ci sarà la seconda parte, quei film che mai più vedremo, quei film cui io sono tanto tanto affezionato, ma veramente tanto, è un Charleston veramente meraviglioso, è un qualcosa magari che non tutti l'hanno visto, ma è da vedere quanto ha patito il popolo giudeo, il popolo di Israele, diciamolo, già da 2-3 mila anni fa. Pensate, pensate adesso dove siamo finiti, purtroppo. Ed andiamo con altre notizie che aggiungiamo a quelle di Silvana. Abbiamo 1° maggio scontri autonomi, pubblica sicurezza a Torino, diciamo si sono usati solo gli estintori fortunatamente, però giustamente guarda il caso, c'è sempre, ma è un passatempo per questa gente, io la chiamerei gentaglia, è un passatempo per rompere le palle degli occhi in qualsiasi avvenimento, anche il più sano, è quello del celebrare il 1° maggio, mentre invece abbiamo ancora, lei scappa in Svezia da Taranto, siamo nel nostro regredito, non progredito, meridione d'Italia, scappa in Svezia per non voler sposare chi gli era stato imposto dal papà. e l'hanno ripreso. L'inchiesta è partita a novembre. Siamo in una bella Italia. Alle volte ci meravigliamo delle tradizioni estere, ma nel nostro meridione d'Italia queste cose succedono ancora. Uccide fratello e invia video ai parenti, con famiglia in Bangladesh, videochiamata, lui con tutta tranquillità, bengalese, 33 anni, ha confessato e ha mandato sempre in provincia di Lecce. Andiamo, l'uomo in preda a crisi di pianto, però non serve a nulla il pianto del somaro o dell'asino quando la frittata è rotta. Spari, spari contro corteo 25 di aprile, lui si dichiara pentito, io non volevo farlo, eccetera. Però in casa, da un sopralluogo, hanno trovato coltelli, armi e quant'altro, perciò era uno che, bravo, studente, modello, che però amava tanto le armi. Per farne cosa? Non siamo nella giungla, non dobbiamo difenderci ed abbiamo invece il nostro appuntamento con i nati oggi. Come sono in questo due? Intanto Sant'Atanasio, San Romano da Subiaco e Santa Mafalda. I nati oggi non esitano ad esprimere le loro idee in una vasta gamma di argomenti che hanno un rapporto umano indelebile. Hanno infatti un grande intuito per la psicologia e per i processi della mente. Possono talvolta essere autoritari e tendono a leggere le leggi in famiglia e nel loro gruppo sociale. Per quanto riguarda il lavoro, scelgono, se possono, un'attività in proprio dal momento che sono molto versatili, realisti e non accettano compromessi. Tuttavia, sono rispettati per il loro atteggiamento schietto, pratico, pragmatico, che li porta a termine in modo più efficiente possibile. L'amore per la bellezza è evidente in tutto ciò che fanno. I pregi, produttivo e osservatore, i difetti, invadente e molto, molto autoritario. Come sarà il tempo oggi? Avremo un sabato tempo stabile, soleggiato su tutta la nostra provincia, zero termico a 2900 metri, con temperature minime più 7, massime più 24, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
2: Notizie flash. Notizie flash.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

che mi faceva i capricci, però la colpa poi era la mia, ammetto, le mie colpe, che non avevo schiacciato il bottone giusto. Allora, andiamo con il gioco La Va o La Spacca, il gioco dei coraggiosi, il gioco che settimanalmente premio vince però sempre Claudio. Finora, se non sbaglio, 6 volte ha vinto Claudio, 5 o 6 volte che non è fra i coraggiosi nel modo più assoluto, per affrontare le domande, diciamo a domanda risposta. Abbiamo anche oggi, dopo un salto di una settimana, c'era un motivo perché mi sembra sia stato un festivo eccetera, l'ultimo sabato, abbiamo per la caccia alla pubblicità Baroni Ceramiche, Vocfashion, Futuro Immagine, La Baita, Pilogen e Nova Confezioni. Per il primo estratto su Milano questa sera, quando lei, la dea bendata, diletta, la dea bendata, estrarrà il primo estratto su Milano con Vocfashion, Futuro Immagine, Baroni Ceramiche, La Baita e Calicanto. Se ci siete, battete un colpo, se no devo pagare un debito, perché non tutti lo fanno, non tutti pagano i debiti, è scontato, io sono abituato in quel modo. Anzi, pago subito il debito a Diletta. Diletta, ieri tu mi hai richiesto Frank Sinatra con Mon River e io ti ho messo un river, un'altra versione, chiedo scusa. Diletta, il brano di ieri te lo demando a questa mattina, eccolo qui, Mon River, il grande Frank.

0: mamma mia. E io questo brano lo dedico a Marisa di Isernia, Marisa del Lago Maggiore, Marisa, la nostra grande affezionata, come lo sono io del resto, del grande Frank Sinatra, italo-americano che ha portato Trump gli darebbe del coglione.
1: Pronto?
2: Eccomi. Allora, l'una.
1: Sì.
2: Baroni.
1: Sì.
2: E 59.
1: Allora, uno. Silvana. Baroni. 59. Allora, Silvana, meno male che è toccata a te questa domanda. No, ma tu lo sai, perché è un successo internazionale. No, sei molto raffinata, sei molto competente nella musica.
2: Variegata.
1: Concedimelo. Concedimelo, non tutti sono così, un po' più superficiali. C'è un grande successo internazionale, cantato addirittura da Stevie Wonder, tu sai benissimo di chi sto parlando, una delle maggiori autorità musicali di, anche lui si vergognerebbe attualmente perché non è italiano, perciò chi non ha aderito, vabbè, non tiriamola poi lunga, no. Siamo nel 1967, ha lanciato una canzone, A Place in the Sun. Sai dirmi chi ne ha fatto poi la cover in italiano, anche quella molto bella?
2: No, sai che non mi ricordo, no, non mi ricordo, no.
1: Dino, il sole è di tutti, Dala, è molto pensavo, mai fregato, niente.
0: Ero convintissimo che per te, poi te la dedico, anzi, te la dedico subito, questa è la versione originale, troppo bella. Poi mettiamo anche quella di Dino, la cover, questa la dedico.

0: capo, mamma mia, capola, ma quando capiranno che queste erano canzoni, questi sono capolavori? Guardiamo. Io sto chiacchierando logicamente per attendere telefonate se ci sono, vedo la segreteria, però quando logicamente eccolo qui, guardiamo chi è. Chi? Sì. Mamma mia, è già alzato, pronto?
1: Pronto?
0: Nella, dimmi.
1: Ciao Vittorio. Il più basso?
0: Sì.
1: La baita?
0: Sì.
1: Il 37.
0: Allora Nella, il 2 baita 37. Ecco qui sarà senz'altro il disturbatore, però posso prendere una telefonata. Logicamente sono al telefono. Sapete, sai dirmi Nella una cosa molto facile? Siamo nel 1967, tu non eri ancora nata.
1: Di
0: va a vedere le carte d'identità e poi pensare a dire. Ascolta, chi ha lanciato la bellissima canzone Bisogna saper perdere?
1: Bisogna saper perdere, non si può vincere.
0: Bravo, non si può sempre vincere.
1: Non mi viene.
0: I Rox.
1: È vero.
0: Ciao Nella, sei simpaticissima come sempre. La nostra favolosa Nella di Rockets, Rocks, che poi la manderemo in onda. Guardiamo se c'è, eccola qui l'altra telefonata che prendiamo. La Nella era abbinata a ste nome dell'amica Giovanna Iasoni. Dimmi.
2: Pronto, ciao. Mi dai l'otto, Rock Fashion. E 46.
0: Ecco, curate il 46, perché se lo sceglie Diletta è un numero buono, molto, perché lei è intenditrice di numeri.
2: Ma che me.
0: E come? Te lo dico io.
2: Lo dici te.
0: Ascolta. Diletta, continua questa bella canzone. Solo tu puoi tanto. Solo tu puoi tanto.
2: Che canzone è?
0: Se tu guardi gli occhi miei.
2: Non lo so,
0: ma sai almeno chi la canta?
2: È Dino.
0: Brava, almeno hai mezza torta, non intera, mezza torta.
2: Sì, mi vuoi sempre fregare.
0: Se tu guardi gli occhi miei che hanno pianto per amore, è Diletta, simpaticissima, come sempre, Diletta e Popù. Era abbinata a una bottiglia di Barniolino della Baita, grazie Diletta. Guardiamo, c'è una pausina? Sì, vedo qui che c'è una spia. Guardiamo, c'è una pausina. Sì.
3: 98!
0: L'ho detto che è già sveglio. È già sveglio. Allora, dedico a Diletta questa bellissima canzone, Il sole è di tutti. È la canzone di Stevie Wonder, tradotta in italiano. Silvana, condividi il mio pensiero. Non ha poi molto da invidiare, la canta da Dio, viene benissimo anche in italiano, anche se magari avremo una denuncia di Trump perché non è cantata in inglese, insomma lui ha fatto così, ci dazierà questo bellissimo Il sole è di tutti.

0: vado con la caccia alla pubblicità. Che se la caccia alla pubblicità di oggi, sentiamola.
1: Caccia alla pubblicità di oggi, che è sabato 2 maggio, prima parte, la pubblicità battezzata è Gisolo. Caccia alla pubblicità di oggi, che è sabato 2 maggio, prima parte, la pubblicità battezzata è Gisolo.
0: Ristorante pizzeria Il Gisolo. Allora, ci sentiamo subito dopo la pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

fare degli appuntamenti settimanali. Allora, ricordiamo Caccia alla pubblicità, ricordiamo il primo estratto su Milano, ricordo che faccio queste chiacchierate per darvi la possibilità di entrare nel gioco. Se siete in due a telefonare, posso prendere una sola telefonata, e portate pazienza e appoggiate la linea, perché vi risponderà, se no sempre in automatico, la segreteria telefonica. Ed come sempre alterno le vostre telefonate con lunghe chiacchierate in diretta, che mi fa sempre piacere sentirvi, siete preparatissimi anche nel parlare al telefono, siete veramente molto molto bravi. Andiamo con un'altra canzone, abbiamo ascoltato, la dedico lui, al grande Roberto Boerio. Roby, sei un mito e lo sarai sempre. 883. Ripeto, e Max Pezzali insieme. Dopo solo Max Pezzali.

0: Roberto, Roberto! il grande Robertone, il dormiglione. Ed abbiamo, ecco qui, la telefonata. Speriamo che non sia Roberto, però. Speriamo che sia Latina. Sì?
1: Latina.
0: È Latina. Sì?
1: Sei?
0: Sei?
1: Trinità
0: 32. Per Latina abbia risolto tu. Tina, tu come sei messa a parole incrociate? Sei brava. No, no, mi hanno detto che se lì quando vado dalla Rosanna, la parrucchiera in via Malpelli, ne parliamo e dicono che sei molto molto brava. Ascolta, è una parola di 11 lettere, capisci il bene? Capisci, vabbè, che sia d'vind, che sia des, e che sempre da inviner ne parole, che sì, è vero, è sempre, non c'entra mica che siano...
1: Sono quattro è già un'altra cosa.
0: Vabbè, già un'altra cosa. Comunque è molto facile. Pensare ossessivamente ad un problema.
1: Pensare
0: ossessivamente. Meno male che io parlo bel chiaro e scandito e stacco le lettere. Ascolta, Tina, è molto facile. È molto facile, credimi. Rimuginare. È vero, è vero. Pensi e pensi in continuazione a un problema, ossessivamente. Rimugini. Grazie Tina, scusami, Tina sei adorabile. Rimugine, era facile, alle volte ci troviamo davanti, ma le domande, lo faccio anche molto volentieri, perché siete voi i coraggiosi, coloro che affrontano, insomma, a viso aperto, voi che giocate direttamente. Affrontare, ti vedi nella parola incrociate, pensare ossessivamente ad un problema, rimulgino, continuo a rimulginare, 11 lettere. Insomma, era abbinata questa domanda ad un premio molto bello, un premio

molto molto molto bello, c'era un cofanetto, cofanetto di prodotti da profumeria di Luciano Marzolini in Viale Matteotti. C'era un cofanetto di prodotti profumeria di Luciano Marzolini.

ricordiamo voi che avete giocato adesso al gioco o la valla spacca, vi do un premio, una bella bottiglia di liquore offerta dalla Baita, va bene? Nocino, Bardolino offerto dalla Baita. Se mi dite la canzone che adesso metto di Raffaella Carrà. Già un premio di fortuna, di ingegno. I Take You Live. Per me, l'ho sempre detto, quando metto la Carrà, metto questa canzone.

forse la canzone che io prediligo è della grandissima Raffaella Carrà. Ed abbiamo un'ultima canzone in programma nel corso di questo sabato, sabato 2 del mese di maggio. Ve la propongo e poi concludo il programma con il primo appuntamento. Lui è il grande Wes, è il primo appuntamento che ha avuto.

0: Diciamo, mamma mia, che ho i livelli un po' troppo alti. Allora, ascoltiamo qual è l'ultima pubblicità battezzata. Sentiamolo. Tortellino, tortellino.
1: Il tortello innamorato. Grazie alla pubblicità di oggi, che è sabato 2
0: innamorato.
1: maggio, seconda parte della pubblicità battezzata,
0: Scusate, è il
1: è il
0: tortello
1: tortello innamorato.
0: innamorato.
1: Grazie alla pubblicità di oggi.
0: Bello, bello, è il nome, il tortello innamorato. A Bianconese. Ricordiamo Bianconese 27. Ed andiamo con la pubblicità, sono infatti le 10:05, e poi logicamente dopo la pubblicità il nostro oroscopo, giornaliero che immancabile viene mandato in onda da Radio Montecanate. Indi, se voi lo vorrete e nulla succede, 12:40 di nuovo insieme con le vostre richieste. Grazie a tutti per la bella compagnia, grazie a tutti voi che avete giocato. Roby, ricorda non il 37, il 38, nella il 37 l'ha detto prima di te. Va bene? Se bien.
2: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento

0: femminile si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Se in questi ultimi tempi avevate assunto atteggiamenti drastici, un po' chiusi, di un tradizionalismo cavernicolo, ecco che è possibile recuperare una più attuale impostazione mentale, senza buttare le convinzioni di base alle ortiche. Toro. Con le prime ore del giorno, Venere passa nel segno del Toro. Nel pomeriggio, la Luna scivola in Gemelli. Questi due giorni sono molto importanti per i nati all'inizio del segno, 20 e 22 aprile. Gemelli. Nel pomeriggio la Luna passa nel segno dei Gemelli, piccola influenza che dà delicate e briose predisposizioni di spirito. Cancro. Con valori Toro calcolate sempre bene le conseguenze di ciò che fate, delle mosse che volete realizzare. Sarebbe sciocco non agire, ma avete la tendenza ad andare sempre oltre le intenzioni e questo corrisponde ad uno spreco di tempo e di energia. Leone. Giorno teso per gli appartenenti alla terza decade. Il pensiero, come impostate mentalmente le azioni, va benissimo, ma al momento di mettere in pratica il tutto si commettono errori, si creano situazioni impossibili, elettriche. Vergine. Se avete valori alla fine di Leone, evitate le polemiche inutili. Evitate di dimostrare o voler dimostrare agli altri la vostra superiorità. Rischiate di eccedere, ottenendo l'effetto contrario. Bilancia. La serata è amica dei nati a settembre. Piacevole, con qualche sorpresa o solo tenera. Dipende da voi. Scorpione. La terza decade agisce in modo eccessivo, con reazioni immediate, troppo impulsive. Si consiglia di non fissarsi pensando che gli altri ce l'hanno su con voi. Sagittario. Il giorno si presenta discreto ma non eccezionale. I nati, all'inizio del segno, hanno la serata difficile. Capricorno. È un momento felice per realizzare senza troppo sforzo, giusto con quel tanto di tensione, che permette di apprezzare ancor meglio ciò che si ottiene. Acquario. Qualche sfumatura fuori posto può indurvi a reagire con troppa veemenza, dove basterebbe un pizzico di presenza di spirito. Pesci. La mattinata e il primo pomeriggio si presentano molto attivi, senso pratico, dono d'osservazione, abilità dialettica vi assecondano e vi mettono in grado di far fronte ad ogni situazione, ogni esigenza, con estrema facilità.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

faccia era di un liscio della cera. Che barba si era fatto quella sera. Era la bomba, infatti mi son detto, non so più io se la porto a letto. Tutto sembrava purché un travestito, perciò come lo stronzo son boccato, credendo pure a tutte quelle scuse quando mi disse no, sono le mie cose. Per conquistarla io le rispettavo, aspetto che guarisca, mi dicevo. A questa sì che gliela do la botta, questa non è la solita mignotta. E matteggiavo al gran conquistatore, questa la porterei pure all'altare. Così partii con un po' di tenerezza, mai fatte in vita mia tante carezze. Con bacio in bocca io ho mozzato il fiato, solo ricordo quanto ho vomitato. Pensai, chissà se la rivedo ancora, non farei meglio a farmela stasera. Eh sì, mi dissi, e tanto mi eccitai. Meglio indisposta mo che sana mai. E ormai io spasimavo dalla voglia, mi feci strappo pure la vestaglia. Non ci vedevo tanto, avevo partito verso un traguardo fatto di peccato. Ma quando gli infilai la mano sotto, con la violenza che c'ha solo un matto, restai degli agi, in mezzo a quelle cosce la mano mia acchiappò due cose mosce. Mai viste così grosse in vita mia, due palle come di mortacci sua, sopra la mano mia paralizzata per quella infame vera conquistata. Se tanto veda tanto pensai a resto, e ritirai la mano presto presto, avevo scherzato, dissi, via quel pacco, se no io do due calci e te lo stacco. Mi ritrovai sdraiato sul tappeto, tutto abbracciato ancora a quel cornuto. Oltre alla rabbia d'essermi eccitato, c'avevo l'occhio dell'incuriosito. Bella figura feci con me stesso, roba d'annai in esilio dentro accesso. Si rivestì di corsa la signora, guardandomi con l'occhio di paura, e scappò via. Mi vergognai parecchio e cominciai a fare i conti con lo specchio. Puntai lo sguardo e m'accusai, a Vincenzo, non sei un conquistatore, sei lo stronzo. Speriamo che sta cosa non si sappia, tu il travestito pensa un po' che compi. Ti venne in mente pure il matrimonio, sai che piattini, palle al pinzimonio. Le donne l'ha inventate te, ha suonato, e il primo travestito t'ha fregato. La donna tu guardando gli emolare sapevi si sciaveva verso te, ancora ste stronzate sei legato. Scendi dal parco, il pubblico è già uscito, non c'è rimasto manco un travestito. Ti disse caro no, c'ho le mie cose, e tu pensavi al ciclo ogni mese. Invece le sue cose erano quelle che volgarmente noi chiamiamo palle. Tu vedi il sole e trovi la tempesta, a volte è lunedì e ti sembra festa. La vita è un dubbio tutto da scoprire, quelli sono maschi oppure sono signori. Chi vuole la verità deve toccare. Prego signori, vengano a toccare.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Sheriff, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo
LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Sì, è una delle cose più belle della vita, questa. Ed ricordiamoci invece di un'altra cagnolina, Agata, che anche lei è l'ultima delle tre sorelle che chiedono di essere adottate. Sono belle 10 mesi, Agata, giocherellona, Agata meticcia, taglia media, 10 mesi, come dicevo. Contattate Empa Adozioni, Parma, 347 03 61 628. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus oggi aperto tutto il giorno, oggi aperto con piante, fiori, composizioni, un buon caffè. Calicanthus, per farvi passare un pagamento di bollette di qualsiasi genere, col sorriso sulle labbra, pagamenti, bolli auto, schede telefoniche, senza le code. Questo è molto importante. Da Calicanthus, con in sottofondo la radio a comando vocale, con la possibilità di farvi installare la app canatina. Qual è il pensiero del giorno? Se sei importante, troverà un modo. Se non lo sei, troverà una scusa.

0: Eccoci, buongiorno, buon sabato.
1: Grazie anche a te, Silvia Silvana. Fammi le furbe, perché anche la tua bicicletta le mette il 25% di più, va bene? Oh, 25% di più.
0: Ai, a me, da buon.
1: Ormai che... più cuglion che cuglion. Adesso, è giù, ma dai,
0: ah, non è una grande
1: ove. Ma mi sono indulanti la furbe.
0: Ma no, ma veramente, boh, guarda, no comment, forse è meglio per non... se no ci arrestano, guarda, lasciamo stare. È vero? No, non lo so.
1: Di, siamo ai più bassi, io penso, tu non guardi il mio non sei giustamente ai social, la Statua della Libertà che si sta coprendo gli occhi.
0: No, beh,
1: cioè,
0: no,
1: è vergogna, si vergogna.
0: Vergogna pure lei. No. Sì, no, no, no, no. Boh, non lo so dove andare a finire, vedremo un po'. Ma niente, allora andiamo con le notizie. Una bella in apertura: è stato liberato il parmigiano Pietro Bertola, che faceva parte appunto degli attivisti della flottiglia che hanno praticamente intercettato lì e bloccato al largo dell'isola di Creta, e quindi subito è stato trasferito a Creta. Dovrebbe poi fare rientro a Parma nelle prossime ore. Anche il sindaco Michele Guerra aveva seguito da costantemente, insomma, la vicenda del suo parmigiano, e comunque, insomma, sta bene, la famiglia ha tirato un sospiro di sollievo. Non tutti gli attivisti però che facevano parte appunto di questa spedizione umanitaria sono stati ancora liberati. C'è stato poi ieri sera un incendio all'ex Acqualena, prontamente circoscritto dai vigili del fuoco, e infatti ieri poi ce ne sono stati altri anche in giro per la provincia. C'è poi invece un allarme: un ragazzino su un autobus gli è stata strappata la collanina che aveva al collo, e i genitori hanno denunciato questo episodio grave, perché pare che, insomma, negli ultimi giorni siano stati più di uno. Quindi, insomma, c'è anche un allarme, perché adesso se uno non può più andare su un autobus e portare una collanina e che gli viene strappata con violenza e durante un'aggressione, insomma, vabbè, allora a questo punto non sappiamo veramente dove andremo a finire. Al Ventasso ieri c'è stato uno scontro violento automoto, e ci sono versano in gravissime condizioni marito e moglie e un frontale, e quindi sono ricoverati uno nei codici rossi in terapia intensiva e l'altro è in rianimazione, quindi insomma veramente in condizioni molto critiche. Al Ponte Vetrione ieri una grigliata invece è finita male, ha praticamente causato un incendio, quindi anche qui sono intervenuti i vigili del fuoco, insomma, oltre alla carne, insomma, ha rischiato di andare a rosto anche dell'altro. E poi un rogo anche in quel di Varsi, anche qui si è reso necessario un intervento dei vigili del fuoco. E poi a Rocca Bianca invece un grosso incendio in un fienile che ha interessato anche la zona dove erano ricoverati gli attrezzi, quindi anche qua, insomma, l'intervento dei vigili del fuoco, addirittura che sono arrivati sul posto con tre squadre, una da Firenze e due di Parma, perché insomma ricordiamo che quando brucia un fienile il lavoro è veramente tanto, perché a parte circoscrivere le fiamme e poi bisogna lasciarlo bruciare, quindi non è che si può intervenire prima, e dopo c'è da smassare anche tutto quello che resta, insomma, quindi grossi danni e un grosso incendio. Poi la regione ha finanziato un progetto di cultura, sport e tecnologia in Emilia Romagna. I primi due finanziamenti più corposi sono quelli di Salso e di Langhirano. A Salso va più 58.000 euro per contrastare le povertà educative e l'integrazione di giovani stranieri, quindi insomma anche qua Salso appunto attingerà questi 58.000 euro. C'è poi un'ultima ora ancora un altro incendio, però una cosa meno grave, a Noceto, anche qui sono andati a fuoco sterpaglio, quindi anche qui vigili del fuoco al lavoro. Insomma, secondo me in questo fine settimana poveretti hanno avuto un grande affare. Ricordiamo invece a Fidenza che continua oggi e domani ancora la rassegna testo e pretesto. Ieri sono intervenuti in occasione del 1° maggio 3 segretari dei sindacati, quindi insomma diceva la Barigi che non è da tutti con tutti gli impegni che hanno questi segretari, arrivare proprio a Fidenza, insomma, con tutte le grandi città che ci sono. E oggi e domani ci saranno ancora bancarelle, libri, incontri, laboratori, e si concluderà domani. Ieri poi si è tenuta anche una tombola in piazza, insomma è stato un weekend piuttosto vivace con questa rassegna. E poi ci sono invece polemiche per quanto riguarda la minoranza, Aiello che interviene sullo smaltimento della scuola Ongoro, la scuola verde per l'amianto, e ha fatto un'interrogazione in consiglio comunale, non è rimasto soddisfatto della risposta che gli ha dato Tedeschi, in quanto gli ha detto insomma che la vicenda risalirebbe insomma anni prima, lui dice no, non è colpa nostra, insomma continuamente un botta e risposta. Comerci invece interviene sulla faccenda delle piscine, lui dice chiede i tempi certi per i lavori che sono in corso a quella scoperta alla Guatelli, e tempi certi invece e chiaramente per quanto riguarda la piscina coperta, quella di Via Togliatti, perché dice che tanti sportivi, tante ragazze sono dovuti emigrare insomma in altre piscine del circondario. E ricordiamo infine che stasera alle 20:30 nel quartiere

cosa parlo, io ero il chierichetto di Don Tonini che immancabilmente andavo a servire la benedizione. Pensa, ricordo, era il mese Mariano, insomma, lo facevo per un certo scopo, no, lo dico, insomma, già mi piacevano un po' le ragazzine ed andavo, insomma, era anche lì un senso di devozione, logicamente. Beh, chi ha visto ieri sera i 10 comandamenti? Chi li ha visti? Ma quelli sono film. Quelli sono film, quelli Mosè che logicamente poteva essere il faraone e avere la potenza in mano, Mosè, salvato dalle acque, il nome, eppure lui ha rinunciato per il suo popolo. È un film commovente, non so quando ci sarà la seconda parte, quei film che mai più vedremo, quei film cui io sono tanto tanto affezionato, ma veramente tanto. È un Charleston veramente meraviglioso, un qualcosa magari che non tutti l'hanno visto, ma è da vedere quanto ha patito il popolo giudeo, il popolo di Israele, diciamolo, già da 2-3 mila anni fa. Pensate, pensate adesso dove siamo finiti, purtroppo. Ed andiamo con altre notizie che aggiungiamo a quelle di Silvana. Abbiamo 1° maggio scontri mancavano, autonomi, pubblica sicurezza a Torino, diciamo, si sono usati solo gli estintori, fortunatamente, però giustamente, guarda il caso, c'è sempre, ma è un passatempo per questa gente. Io la chiamerei gentaglia. È un passatempo per rompere le palle dagli occhi in qualsiasi avvenimento, anche il più sano, quello del celebrare il 1° maggio, mentre invece abbiamo ancora. Lei scappa in Svezia da Taranto, siamo nel nostro regredito, non progredito, meridione d'Italia, scappa in Svezia per non voler sposare chi gli era stato imposto dal papà. E l'hanno ripreso. L'inchiesta è partita a novembre. Siamo in una bella Italia. Alle volte ci meravigliamo delle tradizioni estere, ma nel nostro meridione d'Italia queste cose succedono ancora. Uccide fratello e invia video ai parenti. In famiglia in Bangladesh, videochiamata, lui con tutta tranquillità, bengalese, 33 anni, ha confessato e ha mandato sempre in provincia di Lecce. Andiamo, l'uomo in preda a crisi di pianto. Però non serve a nulla il pianto del somaro o dell'asino quando la frittata è rotta. Spari contro corteo 25 di aprile. Lui si dichiara pentito, io non volevo farlo, eccetera. Però in casa, da un sopralluogo, hanno trovato coltelli, armi e quant'altro, perciò era uno che, bravo, studente, modello, che però amava tanto le armi per farne cosa. Non siamo nella giungla, non dobbiamo difenderci, ed abbiamo invece
il nostro

Appuntamento con i nati oggi. Come sono in questo due? Intanto Sant'Atanasio, San Romano da Subiaco e Santa Mafalda. I nati oggi non esitano ad esprimere le loro idee in una vasta gamma di argomenti che hanno un rapporto umano indelebile. Hanno infatti un grande intuito per la psicologia e per i processi della mente. Possono talvolta essere autoritari e tendono a leggere le leggi in famiglia e nel loro gruppo sociale per quanto riguarda il lavoro, scelgono, se possono, un'attività in proprio dal momento che sono molto versatili, realisti e non accettano compromessi. Tuttavia, sono rispettati per il loro atteggiamento schietto, pratico, pragmatico, che li porta a termine in modo più efficiente possibile. L'amore per la bellezza è evidente in tutto ciò che fanno. I pregi, produttivo e osservatore, i difetti, invadente e molto, molto autoritario. Come sarà il tempo oggi? Avremo un sabato tempo stabile, soleggiato su tutta la nostra provincia, zero termico a 2900 metri, con temperature minime più 7, massime più 24, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: È un'ora che aspetto.
2: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dal Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750 fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 2 maggio.
1: La Chiesa festeggia oggi Santa Flaminia, martire in Nicomedia nel 303.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Flaminia, Flamina, Flaminio.
1: Tutti questi nomi derivano da Flaminius, antichissimo nome gentilizio romano, corrispondente all'aggettivo Flaminius, da flamen, cioè flamine.
0: Flamine era una carica sacerdotale romana, dove flamen prendeva origine da filamen, filamento, cioè un fiocchetto di lana che i sacerdoti portavano appuntato al cappello da cerimonia.
2: Amen.

0: si spegne il 2 maggio del 1519 nel castello di Amboise, in Francia, Leonardo da Vinci, il genio.
1: Da Vinci nacque il 15 aprile 1452 a Vinci, vicino a Firenze. Trascorse l'infanzia in libertà, in mezzo ai boschi e alla campagna. Essendo un bambino molto curioso, prese l'abitudine di disegnare tutti gli animaletti che vedeva, lucertole, insetti, gatti.
0: Suo padre, colpito dalla naturale inclinazione per il disegno, lo affidò ad un artista, il Verrocchio, che gli insegnò pittura e scultura, rispettando però la naturale predisposizione del ragazzo, che abitualmente trovava spunti figurativi vagabondando per le strade di Firenze.
1: A 20 anni Leonardo era già uno dei migliori artisti di Firenze. Le sue conoscenze spaziavano dalla pittura all'architettura. Lavorò alla costruzione delle cattedrali di Milano e di Pavia.
0: Ingegnere militare, concepì progetti di fortificazioni di carri militari, di armi a ripetizione. Inventore quale era, disegnò alianti, paracaduti e scafandri subacquei.
1: Nel 1516 il re di Francia, Francesco I, lo invitò nel suo regno e lo ospitò nel castello di Amboise, dove Leonardo poté dedicarsi agli studi di architettura per le dimore reali. Fu là che morì, dopo una vita di lavoro intenso, appunto il 2 maggio 1519.
0: Nel maggio del 1903, subito dopo la festa dei lavoratori che si è tenuta ieri, diverse manifestazioni sfociano in sciopero generale.
1: Un dimostrante viene arrestato in piazza Montecitorio. Tutto è iniziato con una agitazione dei tipografi per rivendicazioni salariali, per poi divenire uno sciopero che paralizzerà il paese, catalizzando l'attenzione degli italiani sulle proposte dei sindacati. 8 ore di lavoro giornaliere e parità di retribuzione.
0: Atlantico Australe, 2 maggio 1982. Completato il blocco dell'arcipelago, gli inglesi cominciano l'attacco delle Falkland. Per 2 volte nel mese di maggio, coperti da pesanti bombardamenti, gli inglesi sbarcheranno sull'isola.
1: Alla fine del mese il bilancio sarà piuttosto grave per entrambi gli eserciti. Gli inglesi contano più di 100 caduti, gli argentini più di 500. Questa inutile guerra, intanto, continuerà ancora per un po'.
0: E adesso passiamo al pilota automobilistico David Purley, uomo senza dubbio nato con la camicia.
1: Il signor Purley, a causa di un guasto meccanico alla sua automobile, durante una gara al circuito di Silverstone andò a schiantarsi contro una rete. La sua velocità era di 173 km orari. L'auto passò a velocità zero in appena 66 centimetri. Per quanto la carrozzeria abbia tenuto relativamente bene, Purley rischiò l'osso del collo solo per la decelerazione improvvisa.
0: Ed invece Purley non si fece neanche un graffio, l'unico al mondo a sopravvivere ad un incidente simile.
1: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

voilà, eccomi qua, fa anche rima. Ciao a tutti, buongiorno, bonjour a tout le monde, a tutto il mondo, un abbraccio cordiale e un saluto e naturalmente un buon appetito. Abbiamo l'appuntamento del sabato con la musica bella italiana, come sapete se cernere voi, e la musica, ripeto, straniera, per chi vuole, sapete che io prediligo la discoteca anni 80-90, che forse è della miglior discoteca di tutti i tempi, ma non è che lo dica io, che magari sono un povero fessacchiotto, ma ha detto di tutti i grandi esperti. Questa mattina, per esempio, sono andato in un albergo ristorante per motivi di lavoro, pubblicità e quant'altro, e ho avuto il piacere che avevano sintonizzati la radio con musica Gino Paoli, musica insomma fra il buon gusto, addirittura Bruno Martino. Ho sentito, intanto che abbiamo fatto quattro chiacchiere, musica, finalmente è musica, con la musica tutto maiuscola, non solo la M iniziale. Finalmente ho sentito buona, sana musica, l'ho detto infatti ai proprietari, mi ha detto: ma Vittorio, sintonizziamo, non l'ho fatto per sintonizzare la nostra radio, ma perché quando si ascolta buona musica, logicamente fa sempre piacere, in mezzo è dalla confusione, come sento adesso specialmente in certi supermercati che hanno il circuito interno, che logicamente mica può un supermercato pubblicizzare quando c'è la pubblicità un altro supermercato, mi sembra logico, sono interni e senti degli obbrobri a non finire, quelli che ormai siete abituati, perché io mi rifiuto di ascoltarli. Ed abbiamo invece l'appuntamento con spero che Roberto sia un po' umano. Roby, dai una telefonata, due, se vuoi fare la richiesta, e nulla più, mi raccomando, dai, fai il bravo. Stamattina il tuo numero è il 38, adesso da oggi cominceremo di nuovo a dare

avete già tutti i premi del mese di aprile di Baroni Ceramica, che come ben sapete vi dà premi molto belli. Poi Silvana ha anche il premio dell'altro giorno, i punti li abbiamo dati, ed i tre premi che ha meritato erano due baroni. Ho suddiviso da un barone, ci ho dato un Nova Confezioni, perciò ho diviso così a due premi diversi. Di assumi a breve o no? Sì, a breve. Andiamo con il completamento al Tina, è già dalla diletta il tuo premio di aprile, quello per intenderci per Salso Fidenza. Abbiamo invece il completamento. No, prima sapete dirmi cos'è una catena di montaggio sessuale? Sapete dirmi il disco quiz? No, prima del disco quiz, fammi la confusione, par piacere, dai, fammi la confusione. Prima che Anna, che aspettavo stamattina nel gioco o lo va o lo spacca, lei che è ingegnosa, sta cercando, si vede che non c'è riuscita a venire dall'amico Luciano Marzolini per chiedere, ma Anna, ho dei dubbi che anche Marzolini sappia chi è stato l'ultimo proprietario dell'albergo Detraz a Salso. Ho dei dubbi, però insomma Marzolini è un esperto in salsologia. Abbiamo invece per Fidenza, fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi via Micheli, a voi dirmi quali sono. Poi abbiamo, per intenderci, qui non c'è il paracadute, perciò è bello se l'aereo funziona, perché se no c'è il volo a candela. Sapete dirmi il titolo di questa canzone? Ed ancora il rumore da stamattina in Italia, in questo mezzo del pianeta che abbiamo chiaro, per di là stanno dormendo. L'hanno già fatto questo rumore in diletta con le spalle al muro. Le spalle al muro. Quante decine, centinaia, migliaia di persone in tutta Italia e Europa hanno già fatto questo rumore. Anch'io, anch'io, è talmente famoso che l'ho fatto anch'io. Dunque, continuo ad aiutarvi e noi non lo capite. Va bene, è lo stesso. Allora, completiamo l'almanacco, continuo ad aiutarvi, voi non me lo chiedete perché siete brave persone, ma io continuo a farlo.

ai pochi eletti che ha visto ieri sera i 10 comandamenti, che ha visto quell'attore

a dir a poco sublime, eccezionale Charleston, chi li ha visto? Quando ci sarà la seconda parte lo sapremo prestissimo, però non stasera. Il santo di oggi è Sant'Anastasio, vescovo e dottore della Chiesa. Quanti dottori ha la Chiesa? Donatella compie oggi gli anni 71, però è la Versace, sua mia Achille. Francesco, ah, ecco, dicevo, Francesco Facchinetti è il figlio di Roby Facchinetti, che ieri ha compiuto 82 anni, il figlio ne compie 46 oggi. No, quieta Iancunus mia, come mai è tutto rotto, questo sorriso e canzoni? Chi l'ha tritato tutto in tal modo? Vabbè, qualcuno l'ha fatto senz'altro, non io, non me. Abbiamo, a parte che non mi interessa, chi nasce oggi avrà un auspicato senso della equità, grandi capacità di gestire il potere. Abbiamo anche la frase del giorno: molte volte più nelle cose piccole che nelle grandi si conoscono i coraggiosi, l'ha detto John Castiglione. Veniamo, giriamo la paginetta, il sole è sorto alle 0:02, alle 6, chiedo scusa, e 02, tramonterà alle 20:38. Abbiamo la luna, che è luna calante. Si leva alle 2:31, cala alle 11:58. Proverbio del giorno: perdonare è di Dio, il dimenticare è dei pazzi. Sardegna. Giriamo sempre la paginetta. Curiosità del giorno: si celebra la giornata mondiale del blogger, istituita nel 2010 nelle Filippine, a me, anche se la fede mia mi interessava proprio mia. Abbiamo invece 2013, Benedetto XVI, depola, cioè rinuncia al ministero del Petrino e stabilisce nel monastero di Master Ecclestone. Perciò un grande uomo, un grande uomo che ha saputo rinunciare per sua volontà e mettersi al riparo di tante conseguenze. Non tutti sanno farlo. Abbiamo invece il nostro pianificazione di informazione.

0: Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50, 7:50 lì in quel canale televisivo, solo audio premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.
1: Sì, è una delle cose più belle della vita, questa. Ed ricordiamoci invece di un'altra cagnolina, Agata, che anche lei è l'ultima delle tre sorelle che chiedono di essere adottate. Sono belle 10 mesi, Agata, giocherellona, Agata meticcia, taglia media, 10 mesi, come dicevo. Contattate Empa Adozioni, Parma, 347 03 61 628. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori. Calicanthus oggi aperto tutto il giorno, oggi aperto con piante, fiori, composizioni, un buon caffè. Calicanthus per farvi passare un pagamento di bollette di qualsiasi genere, col sorriso sulle labbra, pagamenti, bolli auto, schede telefoniche senza le code. Questo è molto importante. Da Calicanthus, con in sottofondo la radio a comando vocale, con la possibilità di farvi installare la app canatina. Qual è il pensiero del giorno? Se sei importante, troverà un modo. Se non lo sei, troverà una scusa. Bene, ed facciamo una carrellata di quello che sentirete dettagliatamente nel notiziario delle 14:30, Adriatica, cioè tra Giuliano, San Giuliano e Pescara, ritardi fino a 6-8 ore per i treni. Insomma, stavolta non è sabotaggi, non è niente. Certo è che il traffico ferroviario, specialmente per l'alta velocità, non è che primeggi in Italia. Ricordiamolo che abbiamo invece taglio accise della benzina ridotto a soli 5 centesimi, restano 20 centesimi per il diesel fino al 20 maggio. E ringraziamo, grazie signor Trump, grazie per tutto il disastro che ha fatto nel mondo, e non è finita, al disastro che farà ancora, signor Presidente, agli anni a venire. Nozze forzate, arrestato a Taranto, lei è scappata in Svezia perché non voleva assolutamente dicono pakistani, in italiani siamo in meridione d'Italia, diciamo vige ancora quello che tu devi sposare deve essere di mio gusto, del gusto del papà. È ignobile, ma purtroppo è così. Ed abbiamo Trump a congresso, ostilità, dice terminata. Quante balle che racconta quest'uomo. Se ci fosse nella specialità olimpioniche le bugie, Trump avrebbe il medagliere pieno. Iran probabile nuova guerra con gli USA, non rispettano alcun accordo. Pensate, per dirlo, l'Iran che non si fidano di Trump è grossa molto. Chi avrebbe mai pensato? Ma da una parte è vero, dolore e commozione per la morte di Zanardi, silenzio nelle gare sportive. Ricordiamo che abbiamo il tempo per domani, ma tante altre notizie verranno divulgate nel corso del notiziario delle 14.30. Domani è domenica 3, aumento della nuvolosità ma di scarsa consistenza, zero termico tra 1000 metri, temperature minime più 8, massime più 25, venti deboli con locali rinforzi in quota. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
2: Notizie flash. Notizie flash.
1: Ed abbiamo il primo brano che è dedicato a Roberto Boerio e a tutto lo staff di Radio Montecanate, da Valerio, Valerio Barozzi. Triangolo, è un bel triangolo di Renato Zero.

0: 10, non 15, 10 secondi giusti. Chi mi dice un'altra canzone cantata, suonata? Guardiamo chi è. Sì? Pronto? Mamma mia, già al lavoro, di Renato Zero. Ecco qui, va. Andiamo.
1: Viva la Rai.
0: Viva la Rai, bravo. Per dirne una, ma ce ne sono a decine. Brava. Tina, un punto. Un punto, viva la Rai, c'è Madame, ce ne sono il compleanno, eccetera, ce n'è, c'è solo da scegliere, sergente, no, insomma, è lui, Pronto?
2: No, per farvi sentire la
0: mitragliata di telefonate che mi fa, vabbè. Non voglio aggiungere null'altro. Ed andiamo con l'amico Pietro di Torino, a cui mando un saluto con Celentano. Allora, Pietro, che augura a tutti buon sabato, buon fine settimana, che auguro a tutti gli ascoltatori con un saluto enorme, buona trasmissione a tutti noi dalla radio, allo staff, agli ascoltatori, a Roberto Boerio, alla mia cucciolotta, come sempre, grazie per la tua disponibilità, firmato Pietro di Torino. Pietro, andiamo con... il grande Celentano, la coppia più bella del mondo.

0: Allora, sono qui quando devo infilzare la chiavetta USB. Ho sempre dei problemi, parlo con degli esperti, perciò sapete benissimo cosa intendo. Allora, per voi i coraggiosi che hanno giocato stamattina al gioco o la va o lo spacca, coraggiosi nel senso che affrontano la domanda diretta, avete addirittura 10 punti, meritate. Che sia pagato il vostro coraggio e quattro premi. Allora, Vocfession, abbiamo Stenom dell'amica Giovanna Iasoni, Baroni Ceramiche e la Baita vi mette una bottiglia di nocino, come stamattina Silvana ha portato i premi alla Diletta, li ho portati anche per Latina, per la Diletta, i premi del mese scorso, quello corrente, poi per Silvana quelli appunto della vincita nel gioco di fortuna. Guardiamo se riuscite ad azzeccare il mese giusto. È lui, c'è dubbio che è lui ancora. L'ho detto, appoggia, mamma mia, ma io mi auguro che in casa gli diano un'occhiatina, insomma, avete capito perché lasciano un po' allo sbando le persone. Non voglio dire di più. Cinque, quattro, 3, 2, 1, se no lo riciclavo, perdon,
1: Maggio.
0: maggio non è, parli te o parlo io? Settembre, per l'anella, settembre, sì? Luglio, allora andiamo con il mese battezzato, avete perso un sacco di tempo. Il mese battezzato è agosto. Bene, abbassiamo ed andiamo con norma di parola.
2: Salutario, sono Norma. Mi faccio una dedica all'Anella, alla Graziella, alla Diletta, a Giovanni, il nostro amico, e voglio sentire, mi piace molto, la canzone Caffè, Rossetto Caffè, il cantante da Vinci. Penso che dovrei capire.
0: Bene, andiamo con Rossetto Caffè, saremo 2024.

0: Sapete dirmi per un punto, perché è un riciclo, è un riciclo spudorato, quali origini, di dov'è in effetti di origini la famiglia Grimaldi, la famiglia Grimaldi di Monaco? Principe Grimaldi sposa la meravigliosa americana Grace Kelly. Vale un punto. Sì.
1: A Genova?
0: Genovese, addirittura Italia-Genova. Italia-Genova. Bravissima, ha saputo dire anche la provincia latina. Latina non la batte nessuno. Rien person, si dice in gergo. Cosa ne dite? Se va... Sentiamo l'Anna, così casomai preparo il brano. Cosa mi dice?
2: No, new message. All message. Play back.
1: Buongiorno,
0: ciao Anna.
1: Se mi leggi con un messaggio su WhatsApp, ti dico cosa mi è successo per i messaggi. E poi per il rumore ti dico che stai rompendo le uova. Va bene?
0: Meno male.
1: Adesso ti faccio un messaggio su WhatsApp.
0: Sì, ma dai. Anna... Te sei un po', scusami, non devi offendere, sei l'ufficio complicazioni, eri già al telefono, ma di sto messaggio, WhatsApp me lesi stasera, va bene, farò un'eccezione, andrò a leggerlo, perché di solito dico SM, è vero? Sei un po' l'ufficio complicazioni, poco male, vi prendo come siete, senza ombra di dubbio, ma... Eri al telefono, di quello che ti è successo, è vero? Ho sette a scrivere misure, no, mi date ragione, dai. Mentre invece rompere le uova, diciamolo, Anna, anche con l'aiuto che ti ho dato, ma al mattino decine, centinaia di persone rompono le uova, beh, le palle. Che sono a forma di uova, sì, ma le uova, insomma, questo è un rumore talmente... Me alla mattina non ho mai avuto un œuf, le palle sì, tutte le mattine, ma œuf, quando continuo a dire al mattino alle 8.30 di... L'hanno già fatto decine, centinaia, migliaia, milioni, quanto vaghe... Vero, è un po' senza senso. Poi sono curioso di sentire cosa ti è successo. Però adesso devo andare immediatamente con la pubblicità, perché poi partiamo con il dialetto.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
9: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Me no, ma de 5 è da che il pan?
11: Ma no, de 5 è che anche i salumi in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse. il Turtis Ledi, il Veneziani e tante tricosi da fura.
10: Ho bella capito, il fornava delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prescivita andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
12: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
13: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
12: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
13: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
14: Bene, andiamo con la sigletta del dialetto che è facilissimo. È facilissimo, poi ho

0: come gli diciamo in dialetto, chi parla il dialetto è chi parla il napoletano o il siciliano o il calabrese, non lo sa senz'altro, ma noi nella zona Emiliano Romagnoli, perciò siate piacentini, che siate reggiani, siate parmigiani, sapete benissimo, e vale un solo punto, come diciamo ad uno magrissimo. Eccolo qua. È tutta pelle e ossa. È tutta pelle e ossa. Guarda, ormai è diventato tutta pelle e ossa. Tina, mangia le ossa, io mangio la carne, la pelle. Va bene? Mi accontento, ma è facile molto, eh? Dialetto, eccolo qui, questa è la buona.
1: Metto quello che volete.
2: Le mega menti.
1: Esatto, eh.
0: Lo paragoniamo sempre al PIC, che è un piccone. Se voi badate come attrezzi di lavoro, il piccone, al PIC, ha il manico e poi una punta e una cosa, è magrissimo, non è come il badile che è più esteso, il rastrello è più esteso, è un utensile proprio longilineo, si può dire. Bravissima Silvana, non ti scappa il dialetto, così che si parla il dialetto. Ah, è il primo, perciò Silvana. Le megar mempic, come un piccone, è mago come un piccone. Allora, Anna, poi mi precisi, non sbandierare, è inutile. Queste cose sono di dominio pubblico, perché devo dire agli altri, mi dai ragione, niente, come non voglio fare osservazioni a nessuno. Allora andiamo eccezionalmente non su perché si vede che l'Anna non sa usare l'SMS. Allora l'accontentiamo anche con WhatsApp. Io che so usare anche il WhatsApp, leggo però quello che. Allora mi sono ricordata, dice l'Anna, di 8 buoni, ho detto, qualche vestito l'avrà preso, infatti lo ricordava come persona con soldi, però di nome no. Mi ha detto, dillo a Vittorio di Radio Montecanate che ha fatto qualcosa anche alla baita. Ottoboni è sempre carinissimo, qui mando un saluto, ti ho chiesto per Fidenza, mi ha fatto conoscere uno storico fidentino. Ma Anna, non sbandierare, non leggere ai 420, potrò leggere quello che hai, non è un'offesa, vabbè, non voglio controbattere nulla. Allora, intanto Anna, tu sei l'ufficio complicazioni, mi vai a Fidenza per chiedere una domanda di salso, anche se Ottoboni magari è il più salsese di salso, mi vai ad uno che vende stoffe e non è nel campo alberghiero, mi vai a chiedere se, ma le cose più semplici le sai? No, non te li aggiungo, se no tu che sei una volpina ci arrivi senz'altro, però finora è tutto sbagliato, quello che hai detto, mi auguro che sia tu a vincere chi è stato l'ultimo proprietario dell'albergo Detra. Andiamo con Claudio.
3: No, new message. message. Play it back. Ciao Vittorio.
0: Ciao Claudio.
3: Mi metti su una città per cantare di Ron.
0: Allora, per Claudio, il nostro caudissimo, una città per cantare Ron Rosalino Cellamare.

0: cantare e non incantare. Ed abbiamo un'altra domanda che vi faccio. Guardiamo se riuscite a vincere un punto. Dopo la famiglia Grimaldi, nome del fondatore della casa automobilistica, nome del fondatore, casa, nome, il cognome ve lo dico io, la Bugatti, avere una Bugatti a inizio del secolo scorso era essere ricchi. Il nome di Bugatti? Non c'entrano niente i gatti, neanche i cani, neanche i cammelli. E 20 secondi, eccolo. Erano...
1: Pronto? Pronto? Non ho capito, scusa. Tina, con chi è?
2: Ettore.
0: Ettore è bravissima, fuori tempo, eh? Ettore l'ha trovata la Tina, ma avete visto, 20 secondi. Per trovarla, insomma, ci vuole un po' più tempo. Ettore Bugatti, il grande Ettore Bugatti. Come vedete, cerco di farvi rispondere solo alle domande che sapete in prima persona e non quelle che trovate. Ettore Bugatti, no, io lo sapevo perché l'ho letto qui, ma l'avevo già fatta altre volte. Grazie Tina, comunque del tuo amor patrio, grazie, una grande casa automobilistica.
3: Vittorio, guarda che come l'ha conosciuto poteva anche sapere il nome e cognome.
0: È vero.
3: Sua moglie è andata a scuola, però non nella scuola dove sei andato tu. Allora per quello non sapeva neanche il cognome della figlia.
0: Ecco, poi ho tolto la linea Lanna. Lanna mi spiegava che per Biazzi, a dire il vero, Biazzi Ottoboni, è vero? Ero a scuola con la moglie di Ottoboni, a cui mando un grosso saluto, a questa meravigliosa famiglia, fra l'altro cliente della Baita, che ricordo benissimo la gentilezza e cortesia. Poi Lanna mi ha richiamato dicendomi, ma guarda che ho chiesto, giustamente, Anna, stavolta hai ragione al 100%, ho chiesto per fidenza, non perché sono per la domanda fidentina, non per Salso, perché logicamente a Salso vedo che non lo sa nessuno se non qualcuno che ha lavorato al Detrat, e sì, era un personaggio molto importante. Vabbè, non voglio aiutarvi. Grazie Anna, e sentiamo la Nella. Nella,
4: no, new message, all message, play back.
5: Ciao Vittorio, sono la Nella. Faccio una dedica alla Norma con un ringraziamento e gli metti un tuo brano. Grazie Vittorio.
0: Proprio perché sei te, sei meravigliosa. Dedichiamo alla Norma un brano che a me piace tantissimo. Tina, poi ti interrogo. Ieri ho incontrato mia madre. È in versione cover.
6: Ieri

0: Vale un punto. Sapete dirmi, questa era una cover, chi ha lanciato questa canzone? Lanciata e scritta? Un autore, eccolo qui, tutte e due. 5 secondi quando li sapete, 5 secondi. Pronto?
1: Rino Paoli.
0: Quando li sapete, 5, sì.
1: Paoli.
0: Quando li sapete, 5 secondi. Avete visto? Non sto lì. Ah, quando li sapete, 5 secondi. Ve ne do 15. Ma il bello è a domanda, questa è proprio a domanda, è Gino Paoli che ha scritto questa canzone. Allora, un punto a Latina, 3, e un punto alla Silvana, 2, 5 secondi. Avevo il cronometro in mano ed andiamo con la prossima. No, vado un attimo con la pubblicità. Pubblicità, a dire il vero, vabbè, mettiamo per Antonella di Medesano, poi non faremo il giochetto, ma forse lo facciamo. Alunni del sole.

0: Allora, speriamo in bene. Sono anche in ritardo, poi ho l'ultimo brano in programma. Vedo ancora le spie che mi lampeggiano. Guardiamo chi è.
1: Io so che sei in ritardo, mi puoi fare una chitarra senza illusioni di minoritano? Se non vuoi la...
0: No, posso. È proprio una canzone che mi piace tantissimo, proprio, mi piace tanto, perciò la metto volentieri. Ed abbiamo ancora due richieste dopo, poi stop assolutamente. Adesso andiamo con il nome di un cantante per voi che avete giocato stamattina, 10 punti e 4 premi, 4, mentre invece per voi i meno coraggiosi 3 punti. Guardiamo chi indovina. No, c'è qualcosa, meno male che non avete chiamato, perché c'è qualcosa, secondo me, che è andato storto. No, no, un attimo, perché voglio essere sicuro, di quello. C'è un difetto nella registrazione. No, c'è un difetto. Avete sentito? Niente, la rifaremo dopo la pubblicità.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti.
2: vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Andiamo, dovrebbe essere sistemato tutto. Intanto che muovo la lingua, muovo anche le mani. Guardiamo di premiare voi del sabato con 10 punti e 4 premi. 4. Voi non del sabato, 3 punti per il nome di un cantante al maschile. Allora, nome di un cantante al maschile. Poi, come ben sapete, vi faccio arrivare con gli aiuti. Eccolo qui. Tina.
5: Oh, sì. Allora, Gianni Morandi.
4: Gianni Morandi per Claudio, è andata male stavolta.
6: Little Tony.
4: Little Tony, male anche per la Tina. Pronto? Ci siamo? Mamma mia. Prendiamo l'altra, mamma mia. Pronto?
6: Ranieri.
4: Ranieri, nonché Massimo. Massimo, mi viene sempre in mente Massimo Tedeschi, meraviglioso. Allora sentiamo, dimmi.
6: Gino Paoli.
4: Gino Paoli. Allora, il cantante vale un punto, così premiamo chi era in ascolto stamattina. Pronto?
6: Memo Remigi.
4: Memo Remigi. Memo Remigi per l'Anna. Allora, chi era in ascolto stamattina? Abbiamo parlato di questo cantante per ovvi motivi. Guardiamo se ci arrivate. Stamattina abbiamo parlato di questo cantante. Guardiamo chi ha la raffinatezza e la ecco, tutte e due, la Tina e la Silvana. Scommetto quello che vuoi. Silvana, pronto?
6: Dino
4: e la Tina. Silvana e Tina, quelle sì che sono.
7: Il cantante battezzato è Dino. Il cantante battezzato è Dino.
4: Quando bravissime, brave, brave, brave. Un applauso a tutte e due. Stamattina abbiamo messo a confronto chi era in ascolto e loro lo erano. Grazie Tina, grazie Silvana. Stevie Wonder con la sua bella canzone, poi tradotta anche, fatta una cover di Dino, altrettanto bella. Brave tutte e due, brave, brave, brave. 4 alla Tina e 3 alla Silvana. Brave, brave, brave. Ed andiamo con Anna di Varano, una chitarra, cos'è una chitarra? 100 illusioni. Lui è il grande Reitano, Nino, Mino o Nino, Mino Reitano.

abbiamo l'ultimo brano, poi spiego un certo motivo, lo farò fra pochi istanti. Guardiamo se siete bravissime anche nella lunga durata. Sapete dirmi dove venne fondata la famosa casa automobilistica Bugatti?

0: dove venne fondata? Sono 25 secondi. Dimmi.
1: In Germania.
2: Non è, aspetta, hai letto Germania? Sì, hai letto Germania, è in Alsazia, è in Germania? Sì.
1: Non lo so.
2: Non lo so neanche.
0: Alsazia, qua, secondo me, ciò ho scritto, a Molsheim, Alsazia, perciò leggi tutto quando leggi, Alsazia, dal milanese Ettore Bugatti. Avete visto, avete più tempo per, pensavo qualcuno, io pensavo addirittura a Milano, sapevo che Bugatti invece è nata in Alsazia. Poi guardiamo, vabbè, ho impegnato il computer, per l'ultimo brano, che è di Bob, non è per mancanza di rispetto, ho dovuto metterlo in coda perché usavo il computer 2 per i giochi di fortuna, per mandare in onda, complicato da dirsi, in diretta, non avendo, questo brano a disposizione sul computer. Allora, per Silvana, Jomin, con Bob Marley, che va a concludere il tutto. Intanto vado a vedere dov'è l'Alsazia. Di su un retrogrado e Botan, Severmia in piedi. L'Alsazia, mamma mia, come mai mi è venuto questo? Ah, saltiamo il messaggio, è una, non ce l'ho sul computer.

0: Bene, bene, bene, bene. Andiamo con
1: Noi di Pixar Painting, non è...
0: una domanda. Attenzione, però prima voglio regalarvi un punto. Intanto mettiamo la sigletta, cioè cia cia cia, in sottofondo. Eccolo qua. Chi mi dice a domanda risposta, non vi do come ho finito di fare la domanda, vi do 5 secondi. Dov'è poi l'Alsazia? Io c'ho da buon curiosone, ho guardato, eh. Ecco, sono però 10 secondi, non più 5. Non è a domanda risposta, eh.
2: Francia.
0: Non è a domanda risposta. Pronto? In Francia, Francia no. Non era in Germania, ma per curiosità l'ho detto subito. Sì, dimmi, pronto? Sì? È sgamata sempre in mese. L'ho detto a domanda risposta 5 secondi e poi erano 10 da quando ho finito la domanda. Adesso sentite ancora lui, eh. Pronto? Ma io dico in famiglia. Ecco perché andiamo male al mondo e l'educazione non esiste più. Parte dall'insegnamento dei familiari, l'educazione. Silvana, dam ragion o tort, dam pur del couillon, che quando lo merito me lo do anch'io. Ma insomma, è vero, è vero, sì, la pazienza, però curare un momentino, tenerlo un attimo sotto occhio, di dover. Vabbè, andiamo ieri, intanto che facevo il gioco di stamattina, o la va o la spacca, mamma mia, su mi ritardi. Ho trovato due vecchie domande, una salsese, che una fidentina che mi ha subito portato all'occhio quella salsese. Mi dite chi ha fondato il numero unico? Mi dite chi ha fondato il tutto salso? Erano due. Il tutto salso era settimanale e quello fidentino era al tempo della fiera. Nullo Musini, Fidenza, il fondatore del numero unico, Nullo Musini, il fondatore del tutto salso, Ettore. Sì? Sentiamo, sì? Pronto? Nella, dimmi.
2: Pronto?
0: Nella dimmi, nella dimmi. No,
2: Sbagliavo, volevo dire l'amuro.
0: no,
2: Volevo dire
0: ah,
2: l'amuro.
0: no, no, ma hai sbagliato completamente. Nella, pronto?
2: Montanari.
0: Mamma mia, allora siete fuori come i balconi, eh? Corrado l'amor è proprio il grande Bassanini. Il grande Bassanini che ha, e poi Nullo Musini per Fidenza. Niente, come non detto, scusate l'evasione al tema, l'avevo letta nelle domande preparate stamattina, ma non vincete e non perdete nulla. Andiamo con la pubblicità, poi subito dopo ci rifaremo sul notiziario dell'ora.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più, falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse ascoltala Radio Monte Canate.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

Adozioni Parma, ricordiamolo, Impa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50 lì
in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Sì, è una delle cose più belle della vita, è questa. Ed ricordiamoci invece di un'altra cagnolina, Agata, che anche lei è l'ultima delle tre sorelle che chiedono di essere adottate. Sono belle 10 mesi, Agata, giocherellona, Agata meticcia, taglia media, 10 mesi, come dicevo. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori. Calicanthus oggi aperto tutto il giorno, oggi aperto con piante, fiori, composizioni, un buon caffè. Calicanthus per farvi passare un pagamento di bollette di qualsiasi genere, col sorriso sulle labbra, pagamenti, bolli auto, schede telefoniche senza le code. Questo è molto importante. Da Calicanthus, con in sottofondo la radio a comando vocale, con la possibilità di farvi installare la app canatina. Qual è il pensiero del giorno? Se sei importante, troverà un modo. Se non lo sei, troverà una scusa.

Andiamo in Libano. Allora, bilancio raid dell'esercito israeliano che ha massacrato altri 13 persone. Aerei israeliani sorvolano il Libano meridionale, uccidono donne, bambini. 8 sono donne. Siete dei criminali. Siete dei criminali. Altri attacchi hanno ucciso altre 4 persone, quali 2 donne, e ne hanno ferite altre 4. Diciamo, se questi non sono crimini di guerra, ditemi voi dove sono povero Mosè. Povero Mosè, ho visto il film I 10 Comandamenti ieri sera. Ho visto i patimenti di questo popolo che adesso è diventato da schiavo a carnefice. Diciamolo, ripeto, parlo della dirigenza, parlo di Netanyahu et compagni, l'estrema destra della, diciamo, Israele. Perciò una qualcosa di infamante per Israele che io, popolo israeliano, continuo ad amare e a stimare. Ed abbiamo taglio accise benzina ridotto a soli 5 centesimi. Cosa faremo noi che usiamo le auto? Usiamo 5 solo per la benzina ed anche per il gasolio. Altre 3 settimane tirano via 5 centesimi, confermato il taglio di 20 centesimi sul prezzo del gasolio che è andato alle stelle e 5 per la benzina. Che i senfiache, diciamolo in dialetto, i senfiache. È vero che non ha colpa il nostro governo, ha colpa il nostro Tump, ma è anche vero che logicamente la speculazione sulla benzina è enorme. 7 milioni e 2 viaggiatori del ponte del 1° maggio, 43 in vacanza, 2 pernottamenti. L'abbiamo detto ormai. Cosa risaputa, ed mentre invece, cosa che non sapevamo, si dice sbandierano, l'ha detto la CIGIA di Mestre, cioè non è un ente politico, chi lo sa. Quasi 7 milioni e mezzo per il ponte del 1° maggio, ma sono balle, sono palle, ma grosse come una casa, anzi come un grattacielo. Secondo il rapporto CGA, i dati Istat non sono di 7 milioni e mezzo di italiani che sono partiti in vacanza, ma ridimensioniamo a 4 milioni e 6, 4 milioni e 6 che devono perciò, sono 3 milioni in poche parole che sono potuti permettere la vacanza, gli altri devono presentarsi sul posto di lavoro. 1.100.000 sono lavoratori autonomi, agricoli, allevatori, artigiani, commercialisti, lavoratori, gli altri 3,5 lavoratori dipendenti a regime. Perciò, come vedete, diciamo. La elevata sono la Sardegna 25,2, Lazio 23,2, Molise 22,6. Come vedete, di balle ne raccontano i nostri politici per farsi belli, ma bisogna anche guardare in effetti quali sono le balle e quale le verità, quali sono le palle dagli occhi e quelle più basse. Ancora disagi su

minuti e hanno subito limitazione di percorso, circolazione è ancora in rallentamento, lo si legge nel sito di Trenitalia. Come vedete, non c'è pace tra le ferrovie dello Stato in Italia. Rogo, Monte Faeta, la situazione sta migliorando. Al confine tra Lucca e Pisa, colpite da un vasto incendio. Attivi i vigili del fuoco, a terra, dal cielo, elicotteri, Canadair, piccola ripresa di fuoco sul versante lucchese, dove nei giorni scorsi sono partite le fiamme. Non hanno potuto rientrare in casa quasi 3.000 persone evacuate precauzionalmente in fumo 710 ettari di bosco. Perciò questo è il triste, diciamo, la triste notizia che diamo. Sentite questa: 35 anni è in galera a Salerno per avere evirato. Tutti sapete cos'è evirare, tagliare il pisellino al marito di 41 anni. L'ha tagliato il pisellino, l'uomo è ora ricoverato in condizioni serie. Protagonista della vicenda, siamo ad Agri, Agri, la coppia del Bangladesh. Il marito è riuscito a chiedere aiuto ai vicini che hanno allertato il 118. Alla base del gesto ci sarebbe la gelosia della donna accusata di tentato omicidio. Perciò lei era gelosa, gli ha tagliato il pisellino, l'arma del, diciamo, della, contenzioso, direbbero gli avvocati. Ed abbiamo nozze forzate, lei fuggita in Svezia da Taranto, Taranto-Svezia, la figlia non voleva sposare l'uomo che gli ha imposto il padre. Beh, ma dove, a Taranto, dove siamo? Che uno imponga alla figlia chi deve sposare, è stata rintracciato, arrestato con un mandato internazionale, che lo accusa di maltrattamenti, lesione, tentata costrizione del matrimonio, minacce, botte, chiusa in un appartamento, insomma un vero e proprio delinquente che va tenuto ben sotto chiave. Ed abbiamo invece Iran, probabile nuova guerra con gli USA. Allora l'Iran ormai ne è cosciente e dice che gli USA non rispettano nessuno accordo. Gli Stati Uniti hanno, rispettando promesse di accordo, lo ha dichiarato il leader, vicecomandante, alto comando supremo delle forze armate. L'Iran è pienamente pronta a fronteggiare qualsiasi evenienza. Trump è pronto anche lui. Vedremo quando si innescherà la terza guerra mondiale. E sarà troppo tardi. Intanto, a 2 mesi dall'inizio dell'offensiva USA-Israele contro l'Iran, Presidente Trump ha scritto al Congresso che le ostilità sono finite, per cessate il fuoco di 2 settimane, secondo iniziative. Le ostilità sono terminate, solo il Congresso può dichiarare guerra ora, ma una legge del 73 permette al Presidente interventi militari di emergenza fino a 2 mesi, finita appunto ieri, il Congresso non sarà interpellato. Vedremo.
È

vedremo se fortunatamente abbiamo leggi italiane, abbiamo una Costituzione italiana che non dà pieni poteri a, a certi presidenti. Abbiamo già provato il ventennio di tirannia in Italia, ci basta e avanza. Trump, tradimento dire che non vinceremo, perciò tutti un po' diciamo come il suo amico lingua contro lingua, Trump e Putin, che dice guai chi non dice vinceremo. Sapete tutti, anche Trump, vedendo un osso duro nell'Iran, è una nazione che demorde, la stessa cosa l'aveva fatta prima il presidente russo Putin, ha detto stiamo vincendo, ma pensate, l'Iran sta fornendo droni ultima generazione di sua invenzione per la difesa aerea a quasi tutto il mondo. Pensate quale salto di qualità ha fatto l'Ucraina in questi mesi di guerra, oltre che a essere massacrata da un boia ricercato da tutte le polizie del mondo. Allora sentite, ormai quest'uomo Trump non ha più limiti. Ora finiamo con l'Iran, poi prenderemo Cuba. Ma chi lo fa parlare in America quest'uomo? Cuba è tornato nel mirino di Washington. L'inquilino a pro tempore della Casa Bianca, nuove sanzioni contro l'Havana finché non si piegherà ai nostro volere, annunciato finito l'Iran, prenderemo il controllo anche di Cuba. Ormai diciamo è un uomo, penso che le persone oneste, e ci sono ancora in America, e corrette, hanno capito benissimo che si tratta di uno psicopatico. Iran ha ricoverata la Nobel per la pace Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata non a Trump, ma a Mohammadi. A febbraio l'attivista, più volte rinchiusa, nonostante condannata a 8 anni e mezzo, accuse vecchie e nuove, ora è di nuovo ricoverata in gravi condizioni all'ospedale. Ed abbiamo invece domani sarà di nuovo festa. Avremo una domenica 3 con aumento della nuvolosità ma di scarsa consistenza, zero termico a 3000 metri con temperature minime più 8, massime più 24, venti deboli con locali rinforzi da quota. Ed è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash. Notizie Flash.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Non è solo musica, è un'emozione in più.
3: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
4: Pubblicità su misura.
3: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese, la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte sempre.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Un fortissimo ben ritrovati come sempre, Carlos DJ Radio Montecanate nel venerdì pomeriggio latino. Siamo pronti per dare inizio anche quest'oggi alla musica latina, ai grandi successi e per ricordarvi che questa sera avremo una bellissima serata di musica latina al Macarena di Castel Arquato in provincia di Piacenza e vi propongo questo bel brano che ce lo ricorda.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 241085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
0: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato. sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
1: Señoras y señores, para ustedes Carlos DJ.
8: Seconda parte di trasmissione, ancora in diretta, Carlos DJ e i grandi successi della musica latina.

Ed anche per oggi ci fermiamo qui, grazie ancora. Il prossimo appuntamento, come sempre, si ripeterà venerdì prossimo, quindi vi aspettiamo. Ciao a tutti!

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 241085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
2: Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

0: Almanacco del 2 maggio.
1: La Chiesa festeggia oggi Santa Flaminia, martire in Nicomedia nel 303.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Flaminia, Flamina, Flaminio.
1: Tutti questi nomi derivano da Flaminius, antichissimo nome gentilizio romano, corrispondente all'aggettivo Flaminius, da flamen, cioè flamine.
0: Flamine era una carica sacerdotale romana, dove flamen prendeva origine da filamen, filamento, cioè un fiocchetto di lana che i sacerdoti portavano appuntato al cappello da cerimonia.
2: Amen.

0: Si spegne il 2 maggio del 1519 nel castello di Amboise, in Francia, Leonardo da Vinci, il genio.
1: Da Vinci nacque il 15 aprile 1452 a Vinci, vicino a Firenze. Trascorse l'infanzia in libertà, in mezzo ai boschi e alla campagna. Essendo un bambino molto curioso, prese l'abitudine di disegnare tutti gli animaletti che vedeva, lucertole, insetti, gatti.
0: Suo padre, colpito dalla naturale inclinazione per il disegno, lo affidò ad un artista, il Verrocchio, che gli insegnò pittura e scultura, rispettando però la naturale predisposizione del ragazzo che abitualmente trovava spunti figurativi vagabondando per le strade di Firenze.
1: A 20 anni Leonardo era già uno dei migliori artisti di Firenze. Le sue conoscenze spaziavano dalla pittura all'architettura. Lavorò alla costruzione delle cattedrali di Milano e di Pavia.
0: Ingegnere militare, concepì progetti di fortificazioni di carri militari, di armi a ripetizione. Inventore qual era, disegnò alianti, paracaduti e scafandri subacquei.
1: Nel 1516 il re di Francia, Francesco I, lo invitò nel suo regno e lo ospitò nel castello di Amboise, dove Leonardo poté dedicarsi agli studi di architettura per le dimore reali. Fu là che morì, dopo una vita di lavoro intenso, appunto il 2 maggio 1519.
0: Nel maggio del 1903, subito dopo la festa dei lavoratori che si è tenuta ieri, diverse manifestazioni sfociano in sciopero generale.
1: Un dimostrante viene arrestato in piazza Montecitorio. Tutto è iniziato con una agitazione dei tipografi per rivendicazioni salariali, per poi divenire uno sciopero che paralizzerà il paese, catalizzando l'attenzione degli italiani sulle proposte dei sindacati. 8 ore di lavoro giornaliere e parità di retribuzione.
0: Atlantico Australe, 2 maggio 1982. Completato il blocco dell'arcipelago, gli inglesi cominciano l'attacco delle Falkland. Per 2 volte nel mese di maggio, coperti da pesanti bombardamenti, gli inglesi sbarcheranno sull'isola.
1: Alla fine del mese il bilancio sarà piuttosto grave per entrambi gli eserciti. Gli inglesi contano più di 100 caduti, gli argentini più di 500. Questa inutile guerra, intanto, continuerà ancora per un po'.
0: E adesso passiamo al pilota automobilistico David Purley, uomo senza dubbio nato con la camicia.
1: Il signor Purley, a causa di un guasto meccanico alla sua automobile, durante una gara al circuito di Silverstone andò a schiantarsi contro una rete. La sua velocità era di 173 km orari. L'auto passò a velocità zero in appena 66 centimetri. Per quanto la carrozzeria abbia tenuto relativamente bene, Purley rischiò l'osso del collo solo per la decelerazione improvvisa.
0: Ed invece Purley non si fece neanche un graffio, l'unico al mondo a sopravvivere ad un incidente simile.
1: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adottare un cane e un gatto, EMPA, adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA, adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Lenia, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Sì, è una delle cose più belle della vita, è questa. Ed ricordiamoci invece di un'altra cagnolina, Agata, che anche lei è l'ultima delle tre sorelle che chiedono di essere adottate. Sono belle 10 mesi, Agata giocherellona, Agata meticcia, taglia media, 10 mesi, come dicevo. Contattate Empa Adozioni, Parma, 347 03 61 628. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori. Calicanthus oggi aperto tutto il giorno, oggi aperto con piante, fiori, composizioni, un buon caffè. Calicanthus per farvi passare un pagamento di bollette di qualsiasi genere, col sorriso sulle labbra, pagamenti, bolli auto, schede telefoniche, senza le code. Questo è molto importante. Da Calicanthus, con in sottofondo la radio a comando vocale, con la possibilità di farvi installare la app canatina. Qual è il pensiero del giorno? Se sei importante, troverà un modo. Se non lo sei, troverà una scusa.

Presidente, andiamo in Libano. Allora, bilancio raid dell'esercito israeliano che ha massacrato altri 13 persone. Aerei israeliani sorvolano il Libano meridionale, uccidono donne, bambini. 8 sono donne, siete dei criminali. Siete dei criminali. Altri attacchi hanno ucciso altre 4 persone, quali 2 donne, ne hanno ferite altre 4. Diciamo, se questi non sono crimini di guerra, ditemi voi dove sono povero Mosè. Povero Mosè, ho visto il film I 10 comandamenti ieri sera. Ho visto i patimenti di questo popolo che adesso è diventato da schiavo a carnefice. Diciamolo, ripeto, parlo della dirigenza, parlo di Netanyahu et company, l'estrema destra della, diciamo, della Israele. Perciò una qualcosa di infamante per Israele, che io, il popolo israeliano, continuo ad amare e a stimare. Ed abbiamo taglio accise benzina ridotto a soli 5 centesimi. Cosa faremo noi che usiamo le auto? Usiamo 5 solo per la benzina ed anche per il gasolio, altre 3 settimane tirano via 5 centesimi, confermato il taglio di 20 centesimi sul prezzo del gasolio che è andato alle stelle e 5 per la benzina, che i senfia che, diciamolo in dialetto, i senfia che. È vero che non ha colpa il nostro governo, ha colpa il nostro Tump, ma è anche vero che logicamente la speculazione sulla benzina è enorme. 7 milioni e 2 viaggiatori del ponte del primo maggio, 43 in vacanza, 2 pernottamenti, l'abbiamo detto ormai, cosa risaputa. Ed mentre invece, cosa che non sapevamo, si dice, sbandierano, l'ha detto la CGIA di Mestre, cioè non è un ente politico, chi lo sa, quasi 7 milioni e mezzo di

differenza, ma ridimensioniamo a 4,6 milioni, che 4,6 milioni che devono, perciò sono 3 milioni in poche parole che sono potuti permettere la vacanza, gli altri devono presentarsi sul posto di lavoro. 1,100 milioni sono lavoratori autonomi, agricoli, allevatori, artigiani, commercialisti, lavoratori, gli altri 3,5 milioni lavoratori dipendenti a regime. Perciò, come vedete, la elevata sono la Sardegna 25,2, Lazio 23,2, Molise 22,6. Come vedete, di balle ne raccontano i nostri politici per farsi belli, ma bisogna anche guardare in effetti quali sono le balle e quale le verità, quali sono le palle dagli occhi e quelle più basse. Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo, a San Giuliano, tra San Giuliano e Pescara, per inconveniente tecnico, linea elettrica avvenuta nei pressi della stazione di Monsilvano, treni alta velocità, intercity regionali hanno fino a 400 minuti di ritardi. 400 minuti e hanno subito limitazione di percorso, circolazione è ancora in rallentamento, lo si legge nel sito di Trenitalia. Come vedete, non c'è pace tra le ferrovie dello Stato in Italia. Rogo, Monte Faeta, la situazione sta migliorando al confine tra Lucca e Pisa, colpite da un vasto incendio, attivi i vigili del fuoco, a terra, dal cielo, elicotteri, Canadair, piccola ripresa di fuoco sul versante lucchese dove nei giorni scorsi sono partite le fiamme. Non hanno potuto rientrare in casa quasi 3,000 persone evacuate precauzionalmente, in fumo 710 ettari di bosco. Perciò questo è il triste, la triste notizia che diamo. Sentite questa: 35 anni è in galera a Salerno per avere evirato. Tutti sapete cos'è evirare: tagliare il pisellino al marito di 41 anni. L'ha tagliato il pisellino. L'uomo è ora ricoverato in condizioni serie. È protagonista della vicenda, siamo ad Agri, è la coppia del Bangladesh. Il marito è riuscito a chiedere aiuto ai vicini che hanno allertato il 118. Alla base del gesto ci sarebbe la gelosia della donna accusata di tentato omicidio. Perciò lei era gelosa, gli ha tagliato il pisellino, l'arma del contenzioso, direbbero gli avvocati. Ed abbiamo nozze forzate, lei fuggita in Svezia da Taranto-Svezia, la figlia non voleva sposare l'uomo che gli ha imposto il padre. Beh, ma dove, a Taranto, dove siamo? Che uno imponga alla figlia chi deve sposare, è stata rintracciato, arrestato con un mandato internazionale, che lo accusa di maltrattamenti, lesione, tentata costrizione del matrimonio, minacce, botte, chiusa in un appartamento, insomma

vero e proprio delinquente che va tenuto ben sotto chiave. Ed abbiamo invece Iran, probabile nuova guerra con gli USA. Allora l'Iran ormai ne è cosciente e dice che gli USA non rispettano nessuno accordo. Gli Stati Uniti hanno rispettando promesse di accordo, lo ha dichiarato il leader, vicecomandante, alto comando supremo delle forze armate. L'Iran è pienamente pronta a fronteggiare qualsiasi evenienza. Trump è pronto anche lui. Vedremo quando si innescherà la terza guerra mondiale e sarà troppo tardi. Intanto, a 2 mesi dall'inizio dell'offensiva USA-Israele contro l'Iran, presidente Trump ha scritto al Congresso che le ostilità sono finite, per cessate il fuoco di 2 settimane. Secondo iniziative, le ostilità sono terminate, solo il Congresso può dichiarare guerra ora, ma una legge del 73 permette al Presidente interventi militari di emergenza fino a 2 mesi, finita appunto ieri, il Congresso non sarà interpellato. Vedremo. Vedremo se le leggi, fortunatamente abbiamo leggi italiane, abbiamo una Costituzione italiana che non dà pieni poteri a certi presidenti. Abbiamo già provato il ventennio di tirannia in Italia, ci basta e avanza. Trump, tradimento dire che non vinceremo, perciò tutti un po' diciamo come il suo amico lingua contro lingua, Trump e Putin, che dice guai chi non dice vinceremo. Sapete tutti, anche Trump, vedendo un osso duro nell'Iran, è una nazione che demorde, la stessa cosa l'aveva fatta prima il presidente russo Putin, ha detto stiamo vincendo, ma pensate, l'Iran sta fornendo droni ultima generazione di sua invenzione per la difesa aerea a quasi tutto il mondo. Pensate quale salto di qualità ha fatto l'Ucraina in questi mesi di guerra, oltre che a essere massacrata da un boia ricercato da tutte le polizie del mondo. Allora sentite, ormai quest'uomo Trump non ha più limiti. Ora finiamo con l'Iran, poi prenderemo Cuba. Ma chi lo fa parlare in America quest'uomo? Cuba è tornato nel mirino di Washington. L'inquilino a pro tempore della Casa Bianca, nuove sanzioni contro L'Avana finché non si piegherà al nostro volere, annunciato finito l'Iran, prenderemo il controllo anche di Cuba. Ormai diciamo è un uomo, penso che le persone oneste, e ci sono ancora in America, e corrette, hanno capito benissimo che si tratta di uno psicopatico. Iran ha ricoverata la Nobel per la pace Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata non a Trump ma a Mohammadi.
a febbraio l'attivista più volte rinchiusa, nonostante condannata a 8 anni e mezzo, accuse vecchie e nuove, ora è di nuovo ricoverata in gravi condizioni all'ospedale. Ed abbiamo invece domani sarà di nuovo festa, avremo una domenica 3 con aumento della nuvolosità ma di scarsa consistenza, zero termico a 3000 metri con temperature minime più 8, massime più 24, venti deboli con locali rinforzi quota. Ed è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: notizie flash.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Dormi, Rossella. Ne avrai bisogno per gli anni che verranno, sai. Riposa. Il tempo non ti basterà più. Continua a sognare Goldrake. Certo che io non li capisco, sti Goldrake, Mazinger, Jig Robot. Erano molto più giusti Buffalo Bill, Tex Willer, Kit Carson. Ma vuoi dire che alla mia età sia già fuori tempo io? Che corpo piccolo hai. Se penso che un giorno lo guarderanno non certo con questi occhi. Ma io ti insegnerò tutto, sai. Le tecniche degli uomini le conosco io. Tutti porci, pensano solo a quello. Adesso chissà perché mi viene in mente l'Africa. Una casa bianca, grande, stile coloniale. Dentro tante teste di animali appesi al muro. E lì il cacciatore con la pipa in bocca che guarda i suoi trofei con soddisfazione. Ti andasse il fumo per traverso. Oddio, fa che non diventi mai un trofeo per nessuno, neppure per me. Io ce la metterò tutta, sai, bambina mia. Per fortuna hai solo 3 anni e mezzo e adesso dormi. Riposa, gioia, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Il tempo non ti basterà più. Lo vedo io, che in fondo non son vecchio. Ma di giorni ne ho mangiati talmente tanti che già mi sono indigesti. Se fosse possibile lasciarti un secondo da solo, andare in bagno e con 2 dita in bocca a vomitare tutta la vita inutile e ritrovarmi dopo con te a dormire come non faccio da tempo. Sì, ma adesso non esagerare, Renato, tu sei sempre portato alla tragedia. In fin dei conti è un sacco di cose, di che ti lamenti? Accontentati un pochettino. Sì, ma sto mondo... Sai, ti vedo già cresciuta. Chissà come si porteranno i vestiti allora. Ti vedo cresciuta e tu che mi dici? Dov'eri allora, quando ti cercavo, quando avevo bisogno di te? Come dov'ero? Il lavoro, la famiglia, se sei grande e grossa lo devi anche a... È sempre colpa nostra. È vero, è sempre colpa nostra. Dormi, Rossella. Riposa, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Le code ai semafori saranno sempre più lunghe, tu non riuscirai ad arrivare in tempo e allora giorno per giorno ti agiterai, ti preoccuperai, ce la metterai tutta, ma non ce la farai lo stesso e allora continuerai a chiederti perché tutti vanno e non ti salutano e dove vogliono arrivare e ti rattristerai. E lì non fare la mia fine, Ansiolin, Lexotan, dormi po', l'ansia no e ti prego no. Adesso ci tagliano anche il petrolio, ma tu guarda, quello lì prende la tangente e a noi aumenta la benzina e levano il petrolio. Ma che mondo, ma non è possibile. Come farai ad andare in giro senza benzina? Oddio, ultima mia speranza. Sai, io sono un cristiano da poco e ti prego solo di sera perché ho paura di morire. Fa che ciò non avvenga mai, fa che per lei il mondo sia migliore, fa che un Cristo anche meno bravo del primo, così non lo crocifiggono e ce lo teniamo noi. Un Cristo qualsiasi. Arrivi presto a darci una mano, a darci un po' di pace. Cosa stai dicendo adesso? Parli nel sonno, alla barda spaziale. Roba da matti. Meglio Tex Willer, meglio Tex Willer. Va a letto, Renato, va a letto che sei stanco e ti devi alzare presto domani. Il lavoro. Già, il lavoro. Buonanotte, Rossella.

Dormi, Rossella, ne avrai bisogno per gli anni che verranno, sai. Riposa, il tempo non ti basterà più. Continua a sognare Goldrake. Certo che io non li capisco, sti Goldrake, Mazinger, Jig Robot. Erano molto più giusti Buffalo Bill, Tex Willer, Kit Carson. Ma vuoi dire che alla mia età sia già fuori tempo io? Che corpo piccolo hai. Se penso che un giorno lo guarderanno non certo con questi occhi. Ma io ti insegnerò tutto, sai. Le tecniche degli uomini le conosco io. Tutti porci, pensano solo a quello. Adesso chissà perché mi viene in mente l'Africa. Una casa bianca, grande, stile coloniale. Dentro tante teste di animali appesi al muro. E lì il cacciatore con la pipa in bocca che guarda i suoi trofei con soddisfazione. Ti andasse il fumo per traverso. Oddio, fa che non diventi mai un trofeo per nessuno, neppure per me. Io ce la metterò tutta, sai, bambina mia. Per fortuna hai solo 3 anni e mezzo e adesso dormi. Riposa, gioia, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Il tempo non ti basterà più. Lo vedo io, che in fondo non son vecchio. Ma di giorni ne ho mangiati talmente tanti che già mi sono indigesti. Se fosse possibile lasciarti un secondo da solo, andare in bagno e con 2 dita in bocca a vomitare tutta la vita inutile e ritrovarmi dopo con te a dormire come non faccio da tempo. Sì, ma adesso non esagerare, Renato, tu sei sempre portato alla tragedia. In fin dei conti è un sacco di cose, di che ti lamenti? Accontentati un pochettino. Sì, ma sto mondo... Sai, ti vedo già cresciuto. Chissà come si porteranno i vestiti allora. Ti vedo cresciuto e tu che mi dici, dov'eri allora, quando ti cercavo, quando avevo bisogno di te? Come dov'ero? Il lavoro, la famiglia, se sei grande e grossa lo devi anche a... È sempre colpa nostra. È vero, è sempre colpa nostra. Dormi, Rossella. Riposa, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Le code ai semafori saranno sempre più lunghe, tu non riuscirai ad arrivare in tempo e allora giorno per giorno ti agiterai, ti preoccuperai, ce la metterai tutta, ma non ce la farai lo stesso e allora continuerai a chiederti perché tutti vanno e non ti salutano e dove vogliono arrivare e ti rattristerai. E lì non fare la mia fine, Ansiolin, Lexotan, dormi po', l'ansia no e ti prego no. Adesso ci tagliano anche il petrolio, ma tu guarda, quello lì prende la tangente e a noi aumenta la benzina e levano il petrolio. Ma che mondo, ma non è possibile. Come farai ad andare in giro senza benzina? Oddio, ultima mia speranza. Sai, io sono un cristiano da poco e ti prego solo di sera perché ho paura di morire. Fa che ciò non avvenga mai, fa che per lei il mondo sia migliore, fa che un Cristo anche meno bravo del primo, così non lo crocefiggono e ce lo teniamo noi, un Cristo qualsiasi. Arrivi presto a darci una mano, a darci un po' di pace. Cosa stai dicendo adesso? Parli nel sonno, alla barda spaziale. Roba da matti. Meglio Tex Willer, meglio Tex Willer. Va a letto, Renato, va a letto che sei stanco e ti devi alzare presto domani. Il lavoro. Già, il lavoro. Buonanotte, Rossella.

malgrado questo non ti lascerei. Chi più amo sei tu. E sempre al momento giusto te ne vai, ritorni quando io poi me ne andrei.

e la tua bocca di seta, pensavo avremmo raggiunto questo cielo assassino e avremmo preso i suoi frutti e morsicato quel sogno che ora dorme lontano in fondo al vino. In questa notte di pioggia fatta di schegge e di luce, non senti il cuore che morde come una bestia feroce, e la memoria ubriaca riveste a festa la stanza coi vecchi fiori di campo e di affamata.

sono quest'anno come un pallone che tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella coi soldi, cravatte, vestiti, dei fiori.

siamo forti al sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Ehi, vieni qua tu. Siediti. Conto su di te.

Per me vuol dire emozione al pensiero d'amarti. Per te

Baciami, baciami, baciami e forte stringimi, stringimi, stringimi.

sento allora che tremi un po', mi batte il cuore. Amore, guardami, guardami, guardami. Gli occhi

son troppo innamorato di te. Amore, baciami, baciami, baciami, e forte stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace star racchiuso in te, nel tuo tepore, e sento allora che tremi un po', ti batte il cuore. Amore, guardami, guardami, guardami, gli occhi tuoi.

Dove sei, dove sei? Adesso dove sei? Mi han detto che tu sei ovunque c'è bisogno, ma sei certo che sei qui vicino al mio dolore? Oppure sono io che come al solito sogno

Dove sei, dove sei? Se forse è qui sul letto, se è vero che ci sei, facciamo subito un patto.

0: lui e lei sulla stessa bicicletta, in partenza per la Riviera Romagnola. I due si volevano bene.
1: La temperatura era in aumento,
0: ma nelle vicinanze di Forlimpopoli c'era la famosa curva a gomito.
1: E lei è in dente po'.
0: Cioè, sono caduti nel fosso.
2: Lei sotto.
1: Lui sopra.
0: E sopra ancora.
1: La bicicletta che stava meglio di tutti. E dopo 9 mesi, per colpa di quella bicicletta, gli è cresciuto un po' meglio. Sono cresciuti in famiglia.
0: E di lì è nata la canzone.
1: Un

Ed eccoci alla seconda parte dello spettacolo. Sedetevi comodi in poltrona, perché il programma è ancora lungo e ricco di emozioni.

messaggio. Tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale. A te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta. Tu non accetti compromessi.

chi ti esalta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore